figlio sole, el che bufarà, o di un'altura, su inchina cintura, piena cioccara, piena selva.